0: si de odio, si de odio. You are odio, urudia, urudia. You are odio.
1: Bangladesh. I'm on the hustle, they my genotype.